0: Kwa wame chito kanu.
1: Hey, no mubo wala ya me.
0: Haa. Ema nye tondo wawo. Haa. Ete kari wai.